0: di più.
1: Ma chi è che parla? Sei tu Gianni?
0: Oh no.
1: No? E allora chi sei? Giuseppe?
0: Non cambiare anche tu.
1: Nemmeno Giuseppe, allora chi è? Antonio!
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici, scusa?
0: Non truccarti di più.
1: Tesoro, guarda, non ho capito nemmeno una parola. Ti dispiace di ripetere, per favore, perché sono... Ah, oh, si è guastato il telefono sul più bello. Pronto?

0: Chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
1: Vivi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora a Frosinone.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Un momentino, che le passo il mio fratellino Siculo.
0: Ma tu
2: pallida luna perché cuballa.
0: Hai deciso così.
2: Sì, proprio ieri fu che decise di non fumare più.
0: Di vestirti di rosso.
2: Non cominciamo con la politica,
0: di chiamarti Gigi.
2: No, Salvatore Sugno, adesso chiamo Gigi a te.
0: Vivi
2: vuole
0: così.
2: Non so, vivi so Gigi e ci dica però.
0: Tra boutique e caffè.
2: Ha già si sparsa la voce però.
0: Mangi roast beef.
2: Oddio, pure il bucatino alla matriciana però.
0: Bevi solo frappè.
2: E macellai in bicicletta.
0: Ma perché?
2: E fatti la pedalata.
0: Oh no.